0: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: Anche questa settimana Jadranka Trgovina vi propone tante offerte imperdibili. Pesche a 1,99 euro al chilo, cipolle a 0,49 euro al chilo e pomodori a grappolo a 1,14 euro al chilo. Confettura extra Podravka nei gusti amarena, fico, fragola o lampone, vasetto da 320 grammi a 2,99 euro. Nescafè cappuccino instant nelle varianti Irish, vaniglia, cioccolato e originale, confezione da 112 grammi, a 3,09 euro. Detersivo per bucato Persil Expert Silanus Sensitive, confezione da 1,98 kg, a 9,99 euro. Nel reparto macelleria del Maxi Market, filetto di maiale a 6,49 euro al chilo e cosce di pollo con sovracoscia a soli 2,99 euro al chilo. Jadranka Trgovina.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Gentili ascoltatori, buongiorno, io sono Sani Zoritic e queste sono le notizie di oggi. Questa sera prende il via il 22esimo Loshin Jazz Festival. Lusin Piccolo torna questa sera ad essere il centro del grande jazz con l'inizio della 22esima edizione del Loshin Jazz Festival, una delle più importanti manifestazioni musicali della costa croata. Ad aprire il festival sarà il celebre gruppo croato The Bastards, guidato da Zoran Jeksjäger. Ospiti speciali della serata saranno la leggenda americana del jazz Joseph Mr. Defunct Bowie e il cantante croato Mario Uljev. L'inaugurazione del 22esimo Jazz Festival e il concerto dei The Bastards inizieranno questa sera alle ore 21 nella piazza principale di Lusin Piccolo. E oggi l'Aqua Park di Cigale ospita la giornata del campeggio di Cigale e il carnevale d'estate a tema Havaiana. Il programma mattutino inizia alle 10 con il Bubble Soccer, alle 11 con il laboratorio per realizzare collane hawaiane, alle 12 con i giochi di squadra in piscina e alle 13 con il water pong. Il programma serale prende il via alle 18 con l'Hawaii Pool Party e la danza in piscina seguito dallo Schiuma Party. Dalle 19 sono previsti giochi di squadra e individuali con ricchi premi e il concerto del gruppo Ziplici che si esibirà fino alle ore 23. Grande protagonista della serata sarà anche il bue arrosto allo spiedo, mentre gli organizzatori invitano tutti a partecipare indossando un abbigliamento in stile hawaiano. Alla vigilia della festa di Sant'Anna si terrà a Lusin Grande la tradizionale Coleda di Sant'Anna. I visitatori assisteranno all'accensione del grande falò, antico rito che simboleggia la comunità e la conservazione delle tradizioni isolane, accompagnato da musica, momenti conviviali e offerta gastronomica. La Coleda di Sant'Anna si svolgerà domani con inizio alle ore 19 davanti alla chiesa di San Nicolò sul Cole di Sant'Anna a Lusin Grande. A differenza degli anni precedenti, la celebrazione eucaristica sarà invece posticipata al giorno successivo alla festa, cioè a lunedì 27 luglio. E sempre in occasione della festività di Sant'Anna, domani i fedeli potranno partecipare alla Santa Messa alle ore 8 sul Monte Ossero, mentre alle ore 10 sarà celebrata una messa anche a Canidole Grande. E domani i residenti e ospiti sono invitati alla tradizionale festa popolare di San Giacomo, organizzata in occasione della ricorrenza del Santo Patrono. Oltre all'offerta gastronomica e ai momenti di convivialità, è previsto anche un ricco programma musicale che proseguirà fino a tarda sera. La festa popolare si terrà domani a San Giacomo, mentre il programma musicale inizierà alle ore 21.30 presso il ristorante Giacomo Joker. E domenica prenderanno il via i tradizionali giochi estivi di Neresine, una delle manifestazioni estive più amate dell'isola. Per 8 giorni sono in programma competizioni sportive e momenti di intrattenimento per tutte le età. La prima giornata inizierà con il torneo di briscola, seguito nel pomeriggio dal torneo di cornhole, mentre la sera si terrà l'inaugurazione ufficiale della manifestazione con l'esibizione del gruppo folcloristico Studenac e della band Face. I giochi estivi di Neresina inizieranno domenica 26 luglio. Il torneo di briscola prenderà il via alle ore 10 sulla terrazza dell'hotel Televrin, il torneo di cornhole alle ore 17 nel centro di Neresine e la cerimonia d'apertura alle ore 20:30 in piazza Studenac. E chi si trova in questi giorni a Cherso ancora oggi la possibilità di visitare la mostra Stress and Cats dell'artista Koralka Polacek. Le 11 opere in acrilico su tela sono dedicate ai celebri gatti di strada di Cherso, diventati uno dei simboli della città. Grazie a una piattaforma virtuale, i visitatori potranno conoscere anche i veri gatti che hanno ispirato l'artista. La mostra è aperta ancora oggi presso la galleria di Palazzo Moise a Cherso dalle ore 10 alle ore 21.
0: Previsioni del tempo.
1: Cielo prevalentemente soleggiato con annuvolamenti moderati a tratti. In mattinata nelle zone interne sarà possibile la formazione di nebbia locale, mentre nel pomeriggio non si esclude qualche rovescio isolato, soprattutto nella regione montana della Croazia Gorska Hrvatska. Vento da debole a moderato da nord e nord-est nel est del paese, da nord-ovest con raffiche temporaneamente forti. Sull'Adriatico soffierà una bora moderata o forte, specialmente al mattino, con raffiche tempestuose in alcune località. Le temperature massime saranno comprese tra i 23 e 26 gradi centigradi nell'entroterra e tra 27 e 30 gradi centigradi lungo la costa adriatica. Ecco, gentili ascoltatori, questo per adesso è tutto. Ascoltateci anche oggi alle 16.30, alle 19.30. E questo è tutto per adesso. Come detto, vi saluta Sagnin e tutto il team della Radio Lusso in Piccolo, e a risentirci.
0: E il notiziario.
2: 92.8, siete in ascolto della Radio Lusso, Radio Jadranka. Fragole.

0: Radio Lošinj.
1: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
2: Gentili ascoltatori, un cordiale saluto. Ecco le notizie di oggi. Questa sera prende il via il 22esimo Lošinj Jazz Festival. Lušin Piccolo torna questa sera ad essere il centro del grande jazz con l'inizio della 22esima edizione del Lošinj Jazz Festival, una delle più importanti manifestazioni musicali della costa croata. Ad aprire il festival sarà il celebre gruppo croato The Bastards, guidato da Zoran Jeksjeger. Ospiti speciali della serata saranno la leggenda americana del jazz Joseph Mr. Defunct Bowie e il cantante croato Mario Uljev. L'inaugurazione del 22esimo Jazz Festival e il concerto dei The Bastards inizieranno questa sera alle ore 21 nella piazza principale di Lušin Piccolo. La polizia ritira dalla circolazione 7 motocicli non idonei. Nel corso della giornata di ieri la polizia ha effettuato un controllo straordinario sulla strada statale D100 nel territorio di Lušin Piccolo, durante il quale sono stati fermati 7 motociclisti di nazionalità tedesca che circolavano con motocicli tecnicamente non conformi. Gli agenti hanno riscontrato numerose irregolarità, tra cui difetti agli impianti di illuminazione e di segnalazione, problemi a ruote e pneumatici e modifiche non consentite ai veicoli. I motocicli sono stati inviati a una revisione tecnica straordinaria. Ai conducenti sono state inflitte multe di almeno 260 euro e le targhe sono state ritirate temporaneamente fino all'eliminazione delle irregolarità. La polizia rinnova infine l'appello a tutti i motociclisti affinché guidino in modo responsabile, contribuendo così alla sicurezza di tutti gli utenti della strada. Si cercano esemplari vivi di nacchera mediterranea. Il Ministero della Protezione dell'Ambiente e della Transizione Verde ha rilasciato la campagna L'avete viste? La nacchera mediterranea, invitando cittadini subacquei e diportisti a segnalare eventuali avvistamenti di esemplari vivi di questa specie in grave pericolo di estinzione. Le segnalazioni possono essere inviate tramite il sito web del Ministero oppure attraverso l'applicazione iNaturalist. Chi individuerà un nuovo esemplare vivente potrà dargli un nome e vincere un biglietto d'ingresso per tutta la famiglia in uno dei parchi nazionali o parchi naturali della Croazia. L'iniziativa fa parte del progetto per la tutela della nacchera mediterranea nel mare Adriatico come una specie più minacciata dell'ecosistema marino. L'Istituto Plavi Svieti invita i cittadini a segnalare gli avvistamenti dei delfini. Un incontro del tutto casuale con alcuni delfini in mare si è trasformato in un'importante scoperta. L'Istituto Plavi Svieti ha identificato un esemplare di tursiope grazie a un video pubblicato sui social dalla travel creator Zorana. Grazie all'alta qualità delle immagini e alle caratteristiche cicatrici presenti sulla pinna dorsale, i ricercatori hanno riconosciuto un esemplare nato nel 2020 che in segno di ringraziamento alla sua scopritrice è stato chiamato Zorana. Dall'istituto sottolineano che fotografie e video di questo tipo sono spesso fondamentali per monitorare gli spostamenti, il comportamento e i legami familiari dei delfini del Adriatico. Per questo motivo invitiamo tutti coloro che durante l'estate avvistano dei delfini a segnalare l'osservazione tramite l'applicazione gratuita Marine Ranger, indicando il luogo e l'ora dell'avvistamento e, se possibile, allegando una foto o un video. Ogni segnalazione può contribuire al lavoro degli scienziati e alla tutela dei tursiopi nel mare Adriatico. Oggi l'Aquapark Cigale ospita la giornata del campeggio cigale e il carnevale d'estate a tema Havaiana. Il programma mattutino inizia alle 10 con il bubble soccer, alle 11 con il laboratorio per realizzare collane havaiane, alle 12 giochi di squadra in piscina e alle 13 con il water pong. Il programma serale prende il via alle 18 con l'Hawaii Pool Party e la danza in piscina, seguito dallo Schiuma Party. Dalle 19 sono previsti giochi di squadra e individuali con ricchi premi e il concerto del gruppo Ziplici, che si esibiranno fino alle ore 23. Grande protagonista della serata sarà anche il bue arrosto allo spiedo, mentre gli organizzatori invitano tutti a partecipare indossando un abbigliamento in stile havaiano. Alla vigilia della festa di Sant'Anna Siteralus, in grande la tradizionale colleda di Sant'Anna, i visitatori assisteranno all'accensione del grande falò, antico rito che simboleggia la comunità e la conservazione delle tradizioni isolane, accompagnato da musica, momenti conviviali e offerta gastronomica. La colleda di Sant'Anna si svolgerà domani con inizio alle ore 19 davanti alla chiesa di San Nicolò sul colle di Sant'Anna a Lusingrande. A differenza degli anni precedenti, la celebrazione eucaristica sarà invece posticipata al giorno successivo alla festa, cioè al lunedì 27 luglio. Sempre in occasione della festività di Sant'Anna, domani i fedeli potranno partecipare alla Santa Messa alle ore 8 sul Monte Ossero, mentre alle ore 10 sarà celebrata una messa anche a Canidole Grande. Domani i residenti e ospiti sono invitati alla tradizionale festa popolare di San Giacomo, organizzata in occasione della ricorrenza del Santo Padrono. Oltre all'offerta gastronomica e ai momenti di convivialità, è previsto anche un ricco programma musicale che proseguirà fino a tarda sera. La festa popolare si terrà domani a San Giacomo, mentre il programma musicale inizierà alle 21.30 presso il ristorante Joker. Domenica prenderanno il via i tradizionali giochi estivi di Neresine, una delle manifestazioni estive più amate dell'isola. Per 8 giorni sono in programma competizioni sportive e momenti di intrattenimento per tutte le età. La prima giornata inizierà con il torneo di briscola, seguito nel pomeriggio dal torneo di cornhole, mentre la sera si terrà l'inaugurazione ufficiale della manifestazione con l'esibizione del gruppo folcloristico Studenaz e della band Face. I giochi estivi di Neresine inizieranno domenica 26 luglio. Il torneo di briscola prenderà il via alle ore 10 sulla terrazza dell'hotel Televrin, il torneo di cornhole alle ore 17 nel centro di Neresine e la cerimonia d'apertura alle ore 20.30 in piazza Studenaz. È l'ultimo giorno per visitare la mostra Tres and Cats. Chi si trova questi giorni a Cherso ha ancora oggi la possibilità di visitare la mostra Tres and Cats dell'artista Koralka Polacek. Le 11 opere in acrilico su tela sono dedicate ai celebri gatti di strada di Cherso, diventati uno dei simboli della città. Grazie a una piattaforma virtuale i visitatori potranno conoscere anche i veri gatti che hanno ispirato l'artista. La mostra è aperta ancora oggi presso la galleria di Palazzo Moisè a Cherso dalle ore 10 alle ore 21. Gentili ascoltatori, ecco, queste erano le notizie. Io sono Sanin Zoretic e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie e a risentirci.
1: Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lusin Piccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
2: E dalla fine con le previsioni meteo per domani prevarrà il tempo soleggiato e nel pomeriggio farà caldo, molto caldo nella maggior parte delle regioni. Nell'entroterra soffierà un vento debole o moderato da sud e sud-ovest, mentre in Slavonia da sud-est. Sull'Adriatico al mattino persisterà una bora moderata o forte, nel pomeriggio il vento ruoterà a libeccio e ponente, mentre in serata lo scirocco tenderà a rinforzare. La mattina sarà piuttosto fresca nell'interno, con temperature minime comprese tra 8 e 12 gradi centigradi. Sull'Adriatico le minime saranno generalmente tra i 16 e i 21 gradi centigradi. Le temperature massime raggiungeranno 26 fino a 30 gradi centigradi.
1: E il notiziario
0: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin e Radio Jadranka.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Gentili ascoltatori, un cordiale saluto. Ecco le notizie di oggi. Questa sera prende il via il 22esimo Loshin Jazz Festival. Loshin Piccolo torna questa sera ad essere il centro del grande jazz con l'inizio della 22esima edizione del Loshin Jazz Festival, una delle più importanti manifestazioni musicali della costa croata. Ad aprire il festival sarà il celebre gruppo croato The Bastards, guidato da Zoran Jeksjeger. Ospiti speciali della serata saranno la leggenda americana del jazz Joseph Mr. Defunct Bowie e il cantante croato Mario Uljev. L'inaugurazione del 22esimo Jazz Festival e il concerto dei The Bastards inizieranno questa sera alle ore 21 nella piazza principale di Loshin Piccolo. La polizia ritira dalla circolazione 7 motocicli non idonei. Nel corso della giornata di ieri la polizia ha effettuato un controllo straordinario sulla strada statale T100 nel territorio di Loshin Piccolo, durante il quale sono stati fermati 7 motociclisti di nazionalità tedesca che circolavano con motocicli tecnicamente non conformi. Gli agenti hanno riscontrato numerose irregolarità, tra cui difetti agli impianti di illuminazione e di segnalazione, problemi a ruote e pneumatici e modifiche non consentite ai veicoli. I motocicli sono stati inviati a una revisione tecnica straordinaria. Ai conducenti sono state inflitte multe di almeno 260 euro e le targhe sono state ritirate temporaneamente fino all'eliminazione delle irregolarità. La polizia rinnova infine l'appello a tutti i motociclisti affinché guidino in modo responsabile, contribuendo così alla sicurezza di tutti gli utenti della strada. Si cercano esemplari vivi di nacchera mediterranea. Il Ministero della Protezione dell'Ambiente e della Transizione Verde ha rilasciato la campagna L'avete viste? La nacchera mediterranea, invitando cittadini subacquei e diportisti a segnalare eventuali avvistamenti di esemplari vivi di questa specie in grave pericolo di estinzione. Le segnalazioni possono essere inviate tramite il sito web del Ministero oppure attraverso l'applicazione iNaturalist. Chi individuerà un nuovo esemplare vivente potrà dargli un nome e vincere un biglietto d'ingresso per tutta la famiglia in uno dei parchi nazionali o parchi naturali della Croazia. L'iniziativa fa parte del progetto per la tutela della nacchera mediterranea nel mare Adriatico come una specie più minacciata dell'ecosistema marino. L'Istituto Plavi Svieti invita i cittadini a segnalare gli avvistamenti dei delfini. Un incontro del tutto casuale con alcuni delfini in mare si è trasformato in un'importante scoperta. L'Istituto Plavi Svieti ha identificato un esemplare di tursiope grazie a un video pubblicato sui social dalla travel creator Zorana. Grazie all'alta qualità delle immagini e alle caratteristiche cicatrici presenti sulla pinna dorsale, i ricercatori hanno riconosciuto un esemplare nato nel 2020 che, in segno di ringraziamento alla sua scopritrice, è stato chiamato Zorana. dall'istituto sottolineano che fotografie e video di questo tipo sono spesso fondamentali per monitorare gli spostamenti, il comportamento e i legami familiari dei delfini del Adriatico. Per questo motivo invitiamo tutti coloro che durante l'estate avvistano dei delfini a segnalare l'osservazione tramite l'applicazione gratuita Marine Ranger, indicando il luogo e l'ora dell'avvistamento e, se possibile, allegando una foto o un video. Ogni segnalazione può contribuire al lavoro degli scienziati e alla tutela dei tursiopi nel mare Adriatico. Oggi l'Aquapark Cigale ospita la giornata del campeggio cigale e il carnevale d'estate a tema Havaiana. Il programma mattutino inizia alle 10 con il bubble soccer, alle 11 con il laboratorio per realizzare collane havaiane, alle 12 giochi di squadra in piscina e alle 13 con il water pong. Il programma serale prende il via alle 18 con l'Hawaii Pool Party e la danza in piscina, seguito dallo Schiuma Party. Dalle 19 sono previsti giochi di squadra e individuali con ricchi premi e il concerto del gruppo Ziplici, che si esibiranno fino alle ore 23. Grande protagonista della serata sarà anche il bue arrosto allo spiedo, mentre gli organizzatori invitano tutti a partecipare indossando un abbigliamento in stile havaiano. Alla vigilia della festa di Sant'Anna si terrà a Lusingrande la tradizionale colleda di Sant'Anna. I visitatori assisteranno all'accensione del grande falò, antico rito che simboleggia la comunità e la conservazione delle tradizioni isolane, accompagnato da musica, momenti conviviali e offerta gastronomica. La colleda di Sant'Anna si svolgerà domani con inizio alle ore 19 davanti alla chiesa di San Nicolò sul Colle di Sant'Anna a Lusingrande. A differenza degli anni precedenti, la celebrazione eucaristica sarà invece posticipata al giorno successivo alla festa, cioè al lunedì 27 luglio. Sempre in occasione della festività di Sant'Anna, domani i fedeli potranno partecipare alla Santa Messa alle ore 8 sul Monte Ossero, mentre alle ore 10 sarà celebrata una messa anche a Canidole Grande. Gentili ascoltatori, ecco, queste erano le notizie. Io sono Sanin Zoretic e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie e a risentirci.
0: Previsioni del tempo.
1: E dalla fine, ecco le previsioni meteo per domani. Prevarrà il tempo soleggiato e nel pomeriggio farà caldo, molto caldo, nella maggior parte delle regioni. Nell'entroterra soffierà un vento debole o moderato da sud e sud-ovest, mentre in Slavonia da sud-est. Sull'Adriatico al mattino persisterà una bora moderata o forte, nel pomeriggio il vento ruoterà a libeccio e ponente, mentre in serata lo scirocco tenderà a rinforzare. La mattina sarà piuttosto fresca nell'interno, con temperature minime comprese tra 8 e 12 gradi centigradi. Sull'Adriatico le minime saranno generalmente tra i 16 e i 21 gradi centigradi. Le temperature massime raggiungeranno 26 fino a 30 gradi centigradi.
0: E il notiziario.
2: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.